0: adesso quanti a Radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori della Radio Vox. Scominciamo allora il nostro programma La Ora della Venoba di tutti i sabbi delle 8 alle 9 con compagnia di Andrea, Tony e Gravetto. Grazie a tutti che vi è insieme, che valorizza il nostro programma e la nostra lingua italiana. Dimanche è il giorno dei pupà, un struccone a tutti, che tutti gappia tanta salute, tanta pace, tanta felicità e tanta famiglia anche, perché delle volte si dice che la famiglia è grande, ma lui è in mezzo in crincai. Allora tanta pace in tutte le famiglie, quei pupà, che è tutto di buon sempre in te la vita. Tony dopo mi parla anche, mi fa un omenaio ai pupà e Gravetto e porta storie d'estiani.

0: far sentir come quiseres sti anni, come quiser adesso con i nostri adolescenti, i nostri giovani, certo? Scominciamo allora il nostro programma da Jose.
1: Buongiorno, buongiorno radioascoltatori del programma Ora della Venoba. Buongiorno Radio Vox, buongiorno Andrea, buongiorno Gravetto. Quanti che andiamo a fare

Menaio ai nostri puppa che siete in man il giorno 9. Ma entel me veder tutti i di sei di del puppa. Perché desde che se nasce sempre se preoccupai con il nostro viver. Sipia per la salute o per la nostra istruzione o anche per i soldi e il capital. Chi vuol che i fiori non passe per quel che ha passato. Guarda, mi ha logo perso con gavia 2 anni e mezzo, ma neanche per quello sono restato abbandonato. Mi mare ha fatto di tutto, ha gavia un altro 8 fiori, 9 con me, e ha fatto di pare e anche di mare, e mangiare mai che ha mancato la tola. E il meglio capital che mi ha assato, sta insegnamenti e di rispettare tutte le persone e di aver sempre fede che il giorno di diman è sempre meglio di che il giorno di oncoi e che non è male che dure per sempre. E così voi assargo un strucon a tutti i pupà del mondo, principalmente del nostro municipio, e anche a io, perché adesso sono pupà 2 volte, sono nono, che bellezza, sono nono dell'Afonso. Ma ora mi dico cosita, che adesso Gravetto anche lui parla cosa che il vuol di cosa che pensa di suo padre, e anche l'Andrea del Romildo a chi la namuccia di parlare. E allora mi dico cosita, fin sabato che viene, e ciao.

tiri su tal dio insieme insieme. Allora che ha detto lui si è attratto in terra, che ha detto se in via di morte tipo, no? Allora c'è stata che ha venuto fuori a guardare, Maria Santissima, quanta gente morta, e il Beppi Boccalone, meno la distante, dai vivi stupida, Maria Santissima, tutti ridi che giornata là, Madonna Sant'Antonio.

ragione per arrivare fino in fondo a ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo con pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti ed è tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ti fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.